perché Lucia probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno